negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini.

non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero.

0: penso di aver raggiunto, almeno in questo momento della mia vita, un bel equilibrio, per cui riesco a prendere tutto il meglio che c'è della nostra italianità e tutto quello che, e ci sono tantissimi aspetti molto positivi, della socialità e della realtà tedesca.
1: Nicoletta De Rossi, in più di 25 anni di vita in Germania, a Norimberga, si è creata un equilibrio prendendo il meglio dei paesi in cui si sente a casa, l'Italia e la Germania. E lei, la nostra ospite del venerdì, giorno in cui invitiamo personalità interessanti della comunità italiana in Germania. E Nicoletta De Rossi, la nostra community e la cultura italiana, in effetti non solo le rappresenta come presidentessa di un comites e di altre associazioni culturali, ma le spiega bene anche in libri e guide in tedesco. State ascoltando Cosmo Italiano e con voi c'è Francesco Marzano. Nicoletta De Rossi è giornalista e autrice, scrive per media italiani e tedeschi. Veneziana di nascita, vive a Norimberga dal 2000, ma è spesso in giro per l'Italia. Il focus del suo lavoro sono infatti i viaggi nel bel paese. È stata più volte premiata per guide turistiche e articoli in cui spiega lo stile di vita e la mentalità italiana agli stranieri. È appena uscito il suo ultimo libro e il titolo è già un programma, Love Italy, Sehen, Fühlen und Erleben zwischen Kunst, Genuss und Lebenslust. Ma Nicoletta De Rossi è attiva anche nel sociale. Esattamente 20 anni fa ha cofondato Il Salotto, associazione italo-tedesca che offre un network sia culturale che economico-lavorativo ad italiani e tedeschi di Norimberga e dintorni. Ricordiamo infatti che per la Baviera, e in particolare per la Franconia, l'Italia è il primo partner commerciale. Ma dal 2021 Nicoletta De Rossi è anche presidentessa del Comitato degli Italiani all'Estero, il Comites di Norimberga. Partiamo proprio da questa sua carica. I Comites sono visti dai critici come organismi ormai superati, eletti da un'esigua minoranza dei connazionali e superflui perché non hanno i mezzi per incidere veramente a favore della comunità italiana. Ecco cosa risponde Nicoletta De Rossi a queste critiche.
0: Indubbiamente non sono infondate, ma adesso arriva il ma il nostro impegno è veramente totale. Tu sai e tutti sanno che noi siamo volontari, ci occupiamo di tutto quello che concerne la comunità italiana nelle varie circoscrizioni, in questo caso nella circoscrizione di Norimberga, e ci dedichiamo veramente moltissimo tempo, tutto il nostro tempo libero, per aiutare, supportare, dare delle informazioni, indicare una strada piuttosto che un'altra. Nella particolare situazione di Norimberga, dove non c'è più un consolato, da pochissimo c'è adesso un consolato onorario, questo è ancora più necessario, perché chiaramente c'è comunque una forma istituzionale che si rivolge ai nostri connazionali. Per cui, nonostante le critiche siano fondate, mi sembra di poter dire veramente che siano degli organismi ancora molto utili, e sarebbe veramente un peccato se non ci fossero più.
1: Ecco, faccio degli esempi concreti dell'attività che hai svolto, dei progetti che hai realizzato con il Comites, che ormai accompagni da 5 anni.
0: Eh sì, siamo a fine mandato, infatti ci saranno le elezioni quest'anno probabilmente, e quindi si conclude il mandato. Ma innanzitutto, proprio per la particolarità di Norimberga, noi abbiamo istituito uno sportello informativo al cittadino o ai connazionali, dove ci si può rivolgere sia ovviamente in presenza, sia telefonicamente, sia via email, per tutte le domande possibili e immaginabili che possono riguardare i nostri connazionali in Germania. Abbiamo fatto delle serate informative in generale sul ruolo dei comitis, dei consolati, dei corrispondenti consolari, proprio per distinguere anche le varie attività e vederne anche le sinergie, perché ovviamente poi ci sono delle attività che combaciano, soprattutto in questo momento, come sai Francesco, c'è una scadenza importantissima, che è quella della carta d'identità cartacea, che scade a inizio agosto, e da mesi ovviamente tutti i consolati e tutti i comites sono sotto pressione per cercare di dare a tutti la possibilità di rifare la carta d'identità in tempo in Germania. Ma rimandiamoci al discorso invece delle varie attività. Abbiamo fatto e concluderemo con l'autunno una serie dedicata alla salute, secondo me molto interessante, perché nella circoscrizione di Norimberga, precisamente a Fürth, c'è un clinicum in cui c'è un'equipe italiana di medici, cardiologi e altri medici che si occupano ovviamente della salute. Quindi abbiamo fatto delle serate informative, secondo me molto riuscite. Abbiamo fatto delle serate informative sul ruolo dei patronati e sull'importanza di questa istituzione. Qui in Germania ci occupiamo da sempre, questo l'abbiamo ereditato dai comites precedenti, l'abbiamo continuato di far visita ai nostri connazionali meno fortunati in carcere, sia nel carcere di Norimberga sia nel carcere di Bayreuth. Facciamo regolarmente, diciamo, 4-5 visite ogni anno. E abbiamo fatto anche noi, come tanti colleghi e tanti comites, un grosso evento relativo al 70° ovviamente che è caduto l'anno scorso, dei patti per i lavoratori tra Italia e Germania. Abbiamo fatto anche qualcosa di culturale, per esempio, proprio ultimamente una serata con un teatro italiano di improvvisazione che è stato veramente un grande successo.
1: Quindi tante
0: Ecco,
1: attività culturali e sociali,
0: ho
1: sì.
0: riassunto un po', altrimenti potremmo parlarne
1: Certo,
0: per
1: per ore, ma è un quadro
0: veramente.
1: molto, molto ricco e eterogeneo. E a proposito di condividere culture, usanze, costruire ponti, diciamo che è un po' anche la nostra missione di Cosmo Italiano, tu sei autrice di libri che si potrebbero chiamare guide turistiche, ma in realtà sono molto di più, sono quasi dei manuali di italianità. Nell'ultimo che citavo prima, Love Italy, ad esempio, ci sono capitoli dedicati alle stagioni, ad aspetti centrali della cultura, come la piazza, i bar, la famiglia, la mimica, la gestualità. Com'è nata l'idea di questi libri?
0: Dipende chiaramente dalla casa editrice. Se parliamo in particolar modo di Love Italy, è stata un'idea, diciamo, collettiva di più persone all'interno della redazione. Qualcuno ha lanciato l'idea, ma invece di fare la solita guida turistica, facciamo un libro che raccoglie, che compendia l'italianità in questo caso. L'idea mi ha entusiasmato e perché da anni scrivo appunto di Italia. E quindi ho pensato che era interessante riuscire a descrivere tutte le varie sfaccettature di cos'è questa italianità, chi siamo noi italiani, come viviamo, come ci approcciamo alla vita e soprattutto come gli altri devono anche sapere come approcciarci. Per cui io dico, sono quasi delle istruzioni d'uso per sopravvivere bene in Italia e per capire meglio noi italiani.
1: E questo libro è in tedesco e quando
0: Sì.
1: ti rivolgi ai tedeschi, secondo loro, secondo te, che cosa cercano davvero in Italia quando leggono dell'Italia o viaggiano nel nostro paese?
0: Allora, la parola che si ripete continuamente è l'autenticità, l'originalità, la freschezza, magari anche la leggerezza dell'approccio alla vita e nonostante i problemi, nonostante le problematiche. Francesco, viviamo una situazione globale sicuramente delle più, non dico preoccupanti, ma comunque importanti degli ultimi decenni. E quindi è chiaro che una certa leggerezza anche nella quotidianità forse fa bene a tutti, al nostro spirito e, non ci, e ci fa sempre vedere la nostra vita e la vita di tutti gli altri in forma positiva. E poi penso che comunque il conoscere un altro popolo, un'altra cultura, un altro modo di vivere sia sempre un arricchimento del proprio. E proprio questi ponti di cui parlavi prima sono assolutamente indispensabili, non in questo momento storico molto più di altri momenti.
1: E parlavi di istruzioni per l'uso, c'è invece una cosa che non riesci proprio a spiegare ai tedeschi sull'Italia, che non riescono a capire nonostante le istruzioni.
0: Guarda, lo vivo in famiglia perché io ho sposato un tedesco, quindi lo vivo da 25 anni e nonostante il rapporto splendido, nonostante vada tutto bene, io mi rendo conto che ogni volta che alzo la voce, ma non perché mi sto arrabbiando, ma perché veramente è la passione, diciamo, l'enfasi, no? Di raccontare qualcosa, mi guarda come dire: ma non arrabbiarti. E questo non riusciamo proprio, perché sta nella nostra mimica, anche facciale ovviamente, per cui esprimiamo tutto, e forse questo ancora non viene proprio colto al 100%.
1: Ma no, quando leggeranno il tuo libro, sì, c'è anche un capitolo sulla
0: mimica. Sì, secondo me sì, devono, in questo senso potrebbero farcela.
1: E invece c'è forse qualcos'altro dell'Italia che all'estero viene percepito meglio che in patria?
0: Sicuramente. Allora, noi siamo più... non abbiamo questa visione così romantica dell'Italia, diciamocelo francamente. Francesco, non lo so tu da dove vieni, ma comunque insomma abbiamo dei contesti socio-economici, socio-politici, proprio culturali, che comunque sono impegnativi, ecco, diciamo così. E chi vede l'Italia, ed è una nostra fortuna, ne vede questa estrema e infinita bellezza. Bellezza, non a caso abbiamo 61 siti UNESCO, sono la maggior parte a livello mondiale. Non a caso abbiamo dei paesaggi, delle città storiche, uno concentrato di cultura incredibile se lo si pensa a livello mondiale. Quindi la percezione del bel vivere, della bellezza, e poi di questi stereotipi che all'estero però sono ancora molto molto presenti, del dolce far niente, della bella figura, eccetera, sono ancora molto presenti, e chiaramente stridono indubbiamente con la nostra percezione dall'interno della nostra Italia. Ciò nonostante, io penso che tutti noi italiani siamo innamorati dell'Italia.
1: E tu personalmente come hai fatto a ritagliarti questa isola di italianità, questo vivere nel presente, nella tua esperienza da tanti anni a Norimberga?
0: Allora, personalmente sono una persona molto molto positiva e ottimista, qualsiasi cosa capiti al mondo, perché poi di fatto non credo ci siano grandi alternative all'essere positivi. Questa è proprio una forma mentis, ognuno è quel che è e io sono così. Indubbiamente, proprio tutte queste attività, la mia professione che mi porta chiaramente molto spesso a essere in Italia, il fatto che io comunque lavori ancora per dei media italiani, quindi usi l'italiano. Io poi insegno anche al Bildungszentrum italiano da 25 anni. Cioè tutta questa italianità che mi sono creata, chiaramente... secondo me modulata e in una forma anche che si integra bene con la realtà di Norimberga, mi ha dato la possibilità di continuare a credere e a vivere in questo modo, e penso di aver raggiunto, almeno in questo momento della mia vita, un bel equilibrio, per cui riesco a prendere tutto il meglio che c'è della nostra italianità e tutto quello che... e ci sono tantissimi aspetti molto molto positivi della socialità e della realtà tedesca, perlomeno di Norimberga.
1: E non solo italianità, ma anche venezianità, se si può dire, perché hai fondato, attraverso l'associazione Venezianische Gesellschaft di Norimberga, proprio un centro legato a questa cultura. È un po' una scusa per te per tornare a casa in laguna più spesso?
0: La scusa ce l'ho comunque, perché tutta la mia famiglia vive tra Venezia e Treviso, per cui comunque c'è. In realtà ci sono, e questo è molto interessante dal punto di vista storico, ci sono dei rapporti tra Venezia e Norimberga veramente molto antichi, che risalgono al Medioevo. Il famoso Albrecht Dürer e il suo passaggio al fondaco dei tedeschi è un esempio. Ci sono poi per esempio altre realtà storiche, artistiche molto importanti. Ricordiamo tutti per esempio questa visione di Venezia dall'alto, questa xilografia di De Barberi, che è stata stampata a Norimberga, quindi abbiamo dei rapporti molto molto, molto forti, e nel 1954 si è creato un patto tra l'allora sindaco di Venezia e il sindaco di Norimberga, che potrebbe essere visto anche da un punto di vista storico, sociale e politico soprattutto, un antesignano della fondazione dell'Europa, perché in quel momento non soltanto questi due sindaci, per esempio anche il sindaco di Nizza era presente, e hanno firmato un patto di fratellanza. E quindi ci sono delle, diciamo, dei rimandi storici che mi riportano a Venezia, e poi c'è una contestualità veramente molto molto personale. Il primo puzzle che ho ricevuto, avevo 8-9 anni, mostrava una bellissima piazza, un puzzle abbastanza difficile anche perché erano quasi 1000 pezzi, insomma, non era. E quella piazza era la Hauptmarkt di Norimberga. Quando avevo 9 anni non sapevo neanche dove fosse, ovviamente, Norimberga, e ogni volta che passo adesso in questa piazza centrale, che è molto molto bella, penso a questa storia, come ci siano dei destini evidentemente già segnati molto molto tempo prima.
1: E con questo ricordo dell'infanzia e la chicca storica sui primi gemellaggi tra Germania e Italia, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata con Nicoletta De Rossi. Il venerdì a Cosmo Italiano si incrociano sempre storie, idee e percorsi tra Germania e Italia. Ai nostri microfoni arrivano ospiti dal mondo della cultura, della ricerca, dello spettacolo, dello sport, persone che vivono insomma tra due paesi e due realtà. Se vi va, recuperate anche le altre interviste e conversazioni su ARD Sounds oppure sulla vostra piattaforma di streaming preferita. Da Francesco Marzano è tutto. Ciao e alla prossima.
2: Cosmo Italiano, il podcast per le italiane e gli italiani in Germania.

0: Turismo Italiano, il podcast del VDEA per le italiane e gli italiani in Germania.
1: Al microfono ci sono io, Francesco Marzano.
2: Io sono Luciana Caglioti.
3: Al microfono Filippo Proietti.
0: Ogni giorno approfondiamo un tema di attualità per conoscere meglio la Germania, senza perdere di vista quello che succede in Italia.
3: Andiamo allora a conoscere da vicino il sistema.
2: In Germania manca personale qualificato e la situazione.
1: Cosa significa comprare oggi una casa in Germania?
0: Ascolta e abbonati a Cosmo Italiano sulle principali piattaforme di podcast e su cosmoradio.de per non perdere neppure una puntata del podcast in italiano che ti spiega la Germania. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo VDEA.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.